Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne e Gesù, o frutto di vostro seno è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 20, prima parte. Vittoria da Gaba nanta Benada, re di Siria. Benada, re di Siria, riunì tutta sua armata. Aveva con elu 32 re, cavalli e carri. Cullò messe la campo d'anta Samaria e l'attaccò. Mandò in la città messaggeri a Gab, re d'Israele, e gli fece di: «Così parla Benada, o tuo argento e o tuo oro sono i miei, e tua moglie e i tuoi più belli violi sono i miei». Il re d'Israele rispose: «Re, mio signore, come tu dici, so o tuo con tutto ciò che t'adio». I messaggeri voltarono e dissero: «Così parla Benada, t'adio vato di, mi metterei in mano tuo argento e tuo oro, e tua moglie e i tuoi violi. Mandarai dunque domani a quest'ora i miei servitori in te. Sbuligaranno a tua casa e a casa di tuoi servitori, metteranno a mano in ciò che tu hai di più prezioso e usi portaranno via». Il re d'Israele chiamò tutti gli anziani del paese e disse: «Sentite bene, capite che quest'uomo ci vuole male. Chi mi ha fatto domandare è mia moglie, i miei violi, il mio argento e il mio oro. E un li l'avevo ricusati». Tutti gli anziani e tutto il popolo dissero a Agab: «Uno sta assente e una consenti mica». E disse ai messaggeri di Benad: «Dite al mio signore il re, farà di tutto ciò che tu hai fatto domandare al tuo servitore la prima volta, ma per sta cosa non la posso fare». I messaggeri si andarono e gli portò la risposta. Benad invece di a Agab: «Chi di mi trattino con tutto suo rigore, se a polvere di Samaria basta per riempire a mano di tutto il popolo che mi suita». E il re d'Israele rispose: «Chi quello che riveste una corazza un si glorifica di come quello che ha di pone». Quando Benad ricevette la risposta, era abbeia coi re sotto le tende e disse ai suoi servitori: «Fate i vostri preparativi». E fecero i suoi preparativi contro la città. Ma ecco, il profeta si avvicinò ad Agab, re d'Israele, e disse: «Così parla l'Eterno. Vedi tutta questa gran moltitudine. La diamette oggi in mano a te e sapere che so l'Eterno». Agab disse: «Per mezzo di quale?» E rispose: «Così parla un signore, per mezzo di servitori di Igap di province». Agab disse: «Qual è chi ingaggerà la battaglia?» E rispose: «Tu». Allora Agab passò in rivista i servitori di Igap di province e ne fu conto 232. E dopo egli passò in rivista tutto il popolo, tutti i violi d'Israele, ed erano 7.000.

0: Vous écoutez RCF Notre-Dame.
1: Bonjour, c'est Melchior Gormand. Chaque matin dans Je pense donc j'agis, je vous invite pendant une heure à la réflexion et à l'action. On creuse une question, on prend du recul sur l'actualité et puis on s'engage ensemble dans la construction du monde de demain, toujours avec vos témoignages en direct. Je pense donc j'agis, c'est du lundi au vendredi de 10h à 11h.
2: Connaissez-vous l'histoire de votre saint patron ? Dans le Saint du jour, Isabelle Delaunay vous raconte la vie mouvementée ou plus religieuse des grandes figures de la sainteté. Le Saint du jour, c'est tous les matins sur RCF Notre-Dame et quand vous le voulez, sur rcfnotredame.fr.
3: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
5: 14 maggio, a Ejo Universale, a festa a San Mattia, non c'ho mica confonda con San Matteo. San Mattia, in ebreo Mattiau, è l'apostolo che rimpiazzò a Giuda, in chi 12. Dopo la morte di Giuda, si sa che, intanto che apostolo, è mentuata nata dell'apostolo, che l'apostolo si riunisse e tirette all'imbusca per sapere qual è che era rimpiazzare a Giuda, e fu Mattia con rimpiazzetti. Era presente quando Gesù e Giovanni, quando Gesù ricevette il battesimo da Giovanna, e ricevette lo Spirito Santo con l'altro apostolo, o Giovanni a Pentecoste, ma si sa poco a fare da sua attività apostolica. A Asia Romana, la festa o 24 febbraio fino al 20 secolo e dopo la sua festa fu dispiazzata o 14 maggio e la Asia d'Oriente la festa 1 agosto, sarà il 13 apostolo.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 20, prima parte. Vittoria da Gaba nanta Benada, re di Siria. Benada, re di Siria, riunì tutta sua armata. Avia con elu 32 re, cavalli e carri. Cullò messe la campo d'anta Samaria e l'attaccò. Mandò in la città messaggeri a Gab, re d'Israele, e gli fece di: «Così parla Benada, o tuo argento e o tuo oro sono i miei, e tua moglie e i tuoi più belli violi sono i miei». Il re d'Israele rispose: «Re, mio signore, come tu dici, so o tuo con tutto ciò che t'adio». I messaggeri voltarono e dissero: «Così parla Benada, t'adio vato di, mi metterei in mano il tuo argento e il tuo oro, e tua moglie e i tuoi violi. Manderai dunque domani a quest'ora i miei servitori in te. Sbuligaranno a tua casa e a casa di tuoi servitori, metteranno a mano in ciò che tu hai di più prezioso e usi portaranno via». Il re d'Israele chiamò tutti gli anziani del paese e disse: «Sentite bene, capite che quest'uomo ci vuole male. Chi mi ha fatto domandare è mia moglie, i miei violi, il mio argento e il mio oro, e un li l'avevo ricusati». Tutti gli anziani e tutto il popolo dissero a Gab: «Uno sta assente e non consenti mica». E disse ai messaggeri di Benad: «Dite al mio signore il re, farà di tutto ciò che tu hai fatto domanda al tuo servitore la prima volta, ma per sta cosa non la posso va». I messaggeri si andarono e gli portò la risposta. Benad invece di a Gab: «Chi Dio mi trattino con tutto il suo rigore, se a polvere di Samaria basta per empia a mano di tutto il popolo che mi suita». E il re d'Israele rispose: «Chi quello che riveste una corazza un si glorifica di come quello che ha di pone». Quando Benad ricevette la risposta, era a beia con i re sotto le tende e disse ai suoi servitori: «Fate i vostri preparativi», e fecero i suoi preparativi contro la città. Ma ecco, il profeta si avvicinò ad Agab, re d'Israele, e disse: «Così parla l'Eterno: vedi tutta questa gran moltitudine? La diamette oggi in mano a te e sapere che so l'Eterno». Agab disse: «Per mezzo di quale?» E rispose: «Così parla un signore, per mezzo di servitori di Igap di province». Agab disse: «Qual è chi ingaggerà la battaglia?» E rispose: «Tu». Allora Agab passò in rivista i servitori di Igap di province e ne fu conto 232. E dopo egli passò in rivista tutto il popolo, tutti i violi d'Israele, ed erano 7.000.